0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.